0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 12 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con un'intolleranza totale verso chi perde tempo. Sarete rapidi, quasi bruschi, ma otterrete risultati che altri sognano. Toro, in amore sarete molto attenti al linguaggio del corpo del partner. Noterete una tensione nelle sue spalle e deciderete di non fare domande ma di preparare qualcosa che lo faccia sentire accolto. Gemelli, sarete molto veloci nel trovare una soluzione a un problema burocratico o digitale che bloccava il vostro lavoro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma vincente. Cancro, sentirete il bisogno di cambiare il modo in cui gestite le vostre scadenze personali. Sostituirete un'app con un foglio di carta o viceversa, cercando un metodo che vi faccia sentire meno inseguiti. Leone, oggi la vostra forza sarà la diplomazia. Invece di imporre la vostra volontà, farete in modo che siano gli altri a proporre la vostra idea, facendoli sentire protagonisti. Vergine, vi accorgerete di un rumore di fondo che tutti gli altri ignorano, un condizionatore, un ronzio elettrico. Risolverlo o spostarvi vi restituirà la concentrazione che credevate di aver perso. Bilancia, in amore sarete molto sensibili alle promesse mancate, anche minime. Pretenderete coerenza e puntualità, mettendo il partner davanti alle sue responsabilità con una grazia che però non ammette repliche. Scorpione, sarete incuriositi da una vecchia foto o da un oggetto che appartiene al passato di un vostro collega, farete domande discrete scoprendo una storia che vi farà vedere quella persona sotto una luce diversa. Sagittario, vi sentirete molto leggeri fisicamente, come se aveste smaltito una zavorra. Userete questa energia per sbrigare tutte quelle piccole commissioni noiose che rimandavate da mesi. Capricorno, oggi investirete nel tempo e nella formazione. Leggerete qualcosa che riguarda un nuovo metodo di lavoro o una tecnica che non padroneggiate, sentendovi molto proiettati verso il futuro. Acquario, in amore sarete pronti per un esperimento di sincerità radicale. Direte esattamente cosa pensate di un progetto comune, scoprendo che la verità, anche se cruda, è il miglior afrodisiaco. Pesci, sarete molto attenti alla qualità dell'aria che respirate. Cercherete di stare all'aperto il più possibile o ventilerete gli ambienti con frequenza, sentendo che il vostro cervello ha bisogno di ossigeno puro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Ci sono, eccomi, pronta a far partire questa mattinata e questa nuova settimana. Lunedì 12 ottobre, Roma Antica Radio, Monia Braga con voi. Non sono sola, per fortuna c'è Simone Serpone che mi tiene sveglia, ecco, diciamo così. Dai che ci svegliamo insieme con un caffettino virtuale, che dite, ce lo beviamo? Abbiamo bisogno di un po' di energia e soprattutto abbiamo bisogno delle nostre belle canzoni d'amore. E allora iniziamo subito con Rita Pavone, Il ballo del mattone, tra poco anche Ornella Vanoni. Più

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Io sono Monia Braga e su Romantica Radio fino alle 9 in questa primissima parte della mattinata. Mentre voi magari vi state svegliando, chi sta bevendo un caffè, chi sta facendo colazione, chi è già pronto in macchina e a vivere questa giornata e questa nuova settimana, chi magari sta ancora un po' dormendo, giustamente, chi ha lavorato tutta notte ed è pronto ad andare a dormire, a riposare, insomma, dai, raccontatemi tutto. 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva. È lunedì, siamo al 12 ottobre, raccontatemi anche com'è andato questo fine settimana. E nel frattempo la musica di Romantica Radio, Gian Pietro Felisati con Ancor di più e tra poco Lena Biolcati con Per riavere te.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Andiamo a scoprire questa giornata lunedì 12 ottobre. Beh, in primis, oggi si celebra San Serafino di Montegranaro, religioso francescano. E poi ci sono tanti fatti successi in questo 12 ottobre andando indietro negli anni. Beh, innanzitutto nel 1492 Cristoforo Colombo scoprì l'America. Dopo oltre un mese di navigazione dall'isola di La Gomera, la spedizione guidata dal navigatore genovese tocca le coste di un'isola che era l'America. Da lì, insomma, ovviamente negli Stati Uniti oggi è il Columbus Day. Nel 1810 a Monaco di Baviera si tenevano per la prima volta i festeggiamenti tra il principe ereditario Ludwig e la principessa Teresa di Sassonia, dando vita alla celebre festa della birra, cioè il famosissimo Oktoberfest che festeggiamo sempre in questo periodo dell'anno. Tra l'altro il principe il re ovviamente è a Monaco di Baviera, poi ce ne sono tantissime altre edizioni un po' in tutta Italia. Nel 1931 ci fu l'inaugurazione del Cristo Redentore in quel di Rio de Janeiro, questa maestosa statua del Cristo Redentore sul monte Concorovado. Tra l'altro mia sorella c'è stata 2 annetti fa in Brasile, mi ricordo che mi aveva mandato le foto, è imponente ed è bellissima questa statua. E voi avete qualcosa da celebrare in questo 12 ottobre? Beh, raccontatemelo al 331 240 78 78. Intanto i Nomadi, come potete giudicare, tra poco Gianni Togni con Vivi.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Poi ti svegli, guardi il cielo cosparso d'infinito ed ascolti romantica radio. Wow, davvero sublime. Un abbraccio, Walter, da Torino.
1: Sono Maria Carmela, da Rende, Calabria, e volevo dire che romantica è portabandiera di belle canzoni, di belle poesie, fa cultura, e sono grata per questo. Ad maiora, sempre.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa è sempre Romantica Radio, abbiamo sentito anche le vostre voci nello spazio Ciao Romantica, continuate quindi a mandarci note vocali, che è sempre bello sentire le vostre voci, al 331 240 78 78. Tra poco chiudiamo questa prima ora insieme con l'oroscopo immancabile del nostro Roberto. Questo tra poco, intanto Adriano Pappalardo, Voglio Lei, e tra poco Francesco Nuti, Sarà per te.

se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta,

0: Sarà. Sarà per te.
1: Un dolce risveglio. Note indimenticabili.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 12 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con un'intolleranza totale verso chi perde tempo. Sarete rapidi, quasi bruschi, ma otterrete risultati che altri sognano. Toro, in amore sarete molto attenti al linguaggio del corpo del partner. Noterete una tensione nelle sue spalle e deciderete di non fare domande ma di preparare qualcosa che lo faccia sentire accolto. Gemelli, sarete molto veloci nel trovare una soluzione a un problema burocratico o digitale che bloccava il vostro lavoro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma vincente. Cancro, sentirete il bisogno di cambiare il modo in cui gestite le vostre scadenze personali. Sostituirete un'app con un foglio di carta o viceversa, cercando un metodo che vi faccia sentire meno inseguiti. Leone, oggi la vostra forza sarà la diplomazia. Invece di imporre la vostra volontà, farete in modo che siano gli altri a proporre la vostra idea, facendoli sentire protagonisti. Vergine, vi accorgerete di un rumore di fondo che tutti gli altri ignorano, un condizionatore, un ronzio elettrico. Risolverlo o spostarvi vi restituirà la concentrazione che credevate di aver perso. Bilancia, in amore sarete molto sensibili alle promesse mancate, anche minime. Pretenderete coerenza e puntualità, mettendo il partner davanti alle sue responsabilità con una grazia che però non ammette repliche. Scorpione, sarete incuriositi da una vecchia foto o da un oggetto che appartiene al passato di un vostro collega. Farete domande discrete scoprendo una storia che vi farà vedere quella persona sotto una luce diversa. Sagittario, vi sentirete molto leggeri fisicamente, come se aveste smaltito una zavorra. Userete questa energia per sbrigare tutte quelle piccole commissioni noiose che rimandavate da mesi. Capricorno, oggi investirete nel tempo e nella formazione. Leggerete qualcosa che riguarda un nuovo metodo di lavoro o una tecnica che non padroneggiate, sentendovi molto proiettati verso il futuro. Acquario, in amore sarete pronti per un esperimento di sincerità radicale. Direte esattamente cosa pensate di un progetto comune, scoprendo che la verità, anche se cruda, è il miglior afrodisiaco. Pesci, sarete molto attenti alla qualità dell'aria che respirate. Cercherete di stare all'aperto il più possibile o ventilerete gli ambienti con frequenza, sentendo che il vostro cervello ha bisogno di ossigeno puro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: La mattinata romantica prosegue, io sono Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Apriamo questa nuova ora con Jenny Freaky e tra poco Cama Leonti, Dick Dick e Maurizio Vandelli. Mamma mia, che belle canzoni che aprono questa nuova ora su Romantica Radio. E a proposito, tra pochissimo anche la collection musicale tutta dedicata agli anni 90, Italia 90.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

In questa prima parte della mattinata che passiamo insieme ci piace sempre tantissimo andare a scoprire i compleanni, chi festeggia oggi, chi avrebbe festeggiato e magari ci ha lasciato da anche tanti anni, in effetti, come il grandissimo Luciano Pavarotti. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, celeberrimo e tenore italiano, considerato uno dei più grandi cantanti lirici di tutti i tempi, affettuosamente noto a livello mondiale come Big Luciano. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Eugenio Montale, grande poeta, scrittore, giornalista italiano, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 75. È il compleanno di Hugh Jackman, grandissimo attore, ed è il compleanno invece di Luca Carboni, che è nato a Bologna, sicuramente appartiene alla folta schiera di cantautori e musicisti che arrivano dall'Emilia Romagna. Lui è un grandissimo cantante che a me piace particolarmente. Su Romantica Radio, dopo aver fatto tutti questi compleanni, magari anche voi avete qualcuno o qualcosa da festeggiare oggi, allora ce lo potete scrivere al 331 240 78 78. E intanto vi regalo Marco Ferradini con la sua Teorema, e tra poco Patti Pravo con Il Paradiso.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ancora buona mattinata, sempre Monia Braga con voi, Romantica Radio, seguiteci in FM, in streaming, in DAB, dove volete voi, siamo ovunque in DAB, tra l'altro un po' in tutta Italia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Campania, Toscana, Veneto, Basilicata, Liguria, Lazio, Lombardia, Calabria, insomma un po' tutte le regioni, e questa è una cosa molto molto bella. Allora, nell'ora precedente abbiamo fatto un po' l'almanacco, abbiamo scoperto che è un po' il Columbus Day per la scoperta dell'America che è successa e che è accaduta proprio in questa giornata nel 1492. Proprio per questo oggi è anche la giornata della lingua spagnola. Le Nazioni Unite celebrano ufficialmente lo spagnolo in questa data per via del legame storico con la scoperta delle Americhe. Ovviamente sappiamo che l'America Latina è spagnoleggiante, giustamente. Sandro Giacobbe, piccola mia piccola, e tra poco Memore Migi, io ti darò di più.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete il miele della mia giornata. Un abbraccio a tutti da Salvatore da Roma.
1: Romantica, sono Carmine da Frattamaggiore. E che dire, grazie di esistere, ci avete mandato indietro di 20-25 anni. Non ho parola, grazie di esistere veramente.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo alla 12 ottobre e ci sono ancora delle zanzare in giro, ragazzi, è pazzesco, anche qui in studio, ma è così, d'altronde non ci sono più le mezze stagioni, avete ragione. 331 240 78 78, grazie per i tanti messaggi che stanno arrivando, continuate a scrivermi e come sta andando questa mattinata. Tra poco chiudiamo questa seconda ora con l'oroscopo di Roberto, scopriremo tutto, cosa ci raccontano le stelle segno per segno. Intanto Homo Sapiens, voglio amarti di più, e tra poco Fiorella Mannoia, contorneranno gli angeli.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 12 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con un'intolleranza totale verso chi perde tempo. Sarete rapidi, quasi bruschi, ma otterrete risultati che altri sognano. Toro, in amore sarete molto attenti al linguaggio del corpo del partner. Noterete una tensione nelle sue spalle e deciderete di non fare domande ma di preparare qualcosa che lo faccia sentire accolto. Gemelli, sarete molto veloci nel trovare una soluzione a un problema burocratico o digitale che bloccava il vostro lavoro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma vincente. Cancro, sentirete il bisogno di cambiare il modo in cui gestite le vostre scadenze personali. Sostituirete un'app con un foglio di carta o viceversa, cercando un metodo che vi faccia sentire meno inseguiti. Leone, oggi la vostra forza sarà la diplomazia. Invece di imporre la vostra volontà, farete in modo che siano gli altri a proporre la vostra idea, facendoli sentire protagonisti. Vergine, vi accorgerete di un rumore di fondo che tutti gli altri ignorano, un condizionatore, un ronzio elettrico. Risolverlo o spostarvi vi restituirà la concentrazione che credevate di aver perso. Bilancia, in amore sarete molto sensibili alle promesse mancate, anche minime. Pretenderete coerenza e puntualità, mettendo il partner davanti alle sue responsabilità con una grazia che però non ammette repliche. Scorpione, sarete incuriositi da una vecchia foto o da un oggetto che appartiene al passato di un vostro collega. Farete domande discrete scoprendo una storia che vi farà vedere quella persona sotto una luce diversa. Sagittario, vi sentirete molto leggeri fisicamente, come se aveste smaltito una zavorra. Userete questa energia per sbrigare tutte quelle piccole commissioni noiose che rimandavate da mesi. Capricorno, oggi investirete nel tempo e nella formazione. Leggerete qualcosa che riguarda un nuovo metodo di lavoro o una tecnica che non padroneggiate, sentendovi molto proiettati verso il futuro. Acquario, in amore sarete pronti per un esperimento di sincerità radicale. Direte esattamente cosa pensate di un progetto comune, scoprendo che la verità, anche se cruda, è il miglior afrodisiaco. Pesci, sarete molto attenti alla qualità dell'aria che respirate. Cercherete di stare all'aperto il più possibile o ventilerete gli ambienti con frequenza, sentendo che il vostro cervello ha bisogno di ossigeno puuro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Apriamo una nuova ora, tra l'altro già vi spoilerò che tra pochissimo vi farò un bel regalo, ok? Rimanete qui su Romantica Radio e ovviamente segnatevi la nostra linea WhatsApp, salvatevi il numero sul telefono perché dovete essere più veloci per aggiudicarvi i nostri gadget. 331 240 78 78. Apriamo questa nuova ora con David Gates, Take Me Now, e tra poco il grande Peppino di Capri, Trovarsi e Perdersi.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Eccolo il famoso momento di veloci e contenti. È tempo di farvi conquistare i nostri gadget. Ma come? Beh, semplicemente con un messaggino dove dovete scrivere il vostro nome e da dove ci ascoltate, da dove scrivete, ma dovete scrivere anche la parola zucca. Eh sì, perché questo è il periodo dell'autunno per eccellenza e celebriamo anche i buoni sapori e i prodotti di questa stagione. La zucca io la amo, quindi scrivetela, dai, zucca al 331 240 78 78. Il più veloce conquisterà la nostra calamita.

Sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita,

a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza postoperatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. Le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica News, ci siamo informati e aggiornati su Romantica Radio, tra poco canzoni sotto lo spot e non so se ricordate la pubblicità della Volvo, come colonna sonora c'era That's Life di Frank Sinatra, niente proprio di meno che questa bellissima canzone. Tra poco scopriremo il tutto, intanto Nico dei Gabbiani con Parole, tra poco Dan Hill su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: C'è una canzone che è un affascinante percorso di resilienza e stile che unisce la Golden Age della musica americana alle più recenti e sofisticate campagne pubblicitarie della casa automobilistica Volvo. Parliamo di That's Life. Il brano è stato scritto originariamente da Dean Kay e Kelly Gordon nel 1964. La primissima incisione in assoluto fu registrata dalla cantante jazz Marion Montgomery, ma nel 1966 Frank Sinatra decise di inciderla e la pubblicò nell'omonimo album, facendola diventare immediatamente un inno globale alla determinazione. That's life.

0: Il brano ha avuto diverse altre versioni, come quella di Aretha Franklin o James Brown, ma anche di Van Morrison e persino l'icona del rock David Lee Roth, di Michael Bublé e recentemente riportata alla ribalta da Lady Gaga. Il legame tra That's Life e Volvo si sviluppa principalmente in due grandi campagne pubblicitarie che utilizzano arrangiamenti marcatamente differenti. In una prima campagna storica del 2010 è stata utilizzata una cover orchestrale registrata dalla Magic Orchestra, una versione maestosa, sognante ed elegante, studiata appositamente per accompagnare il lancio della berlina compatta sul mercato europeo. In una più recente campagna, per il lancio del nuovo SUV Volvo XC90, è stata usata invece una versione registrata ex novo con la voce originale di Frank Sinatra.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Umberto che vi ascolta da Atene, Grecia. Tutte le mattine siete fantastici. Continuate così, troppo forti. Bei ricordi. Ciao a tutti.
1: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica
2: E Fabio.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
4: È già prontissima Ornella, sarà con voi tra pochissimo. Con lei proseguiamo questa bella mattinata del 12 ottobre di lunedì, che è sempre una giornata un po' difficile, ma per fortuna c'è la nostra musica, le nostre belle canzoni d'amore che vi fanno passare dei bei momenti, ovviamente, e vi sbloccano anche dei ricordi. C'è Renato Zero adesso con Cercami e tra poco cantiamo insieme. Niente di meglio di Montagne Verdi di Marcella Bella per concludere questa mattinata in mia compagnia. Un bacio da Monia Braga, rimanete qui su Romantica Radio, vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 6. Ciao!

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Un simpatico.

Eccomi, buongiorno, bentrovati, buon inizio settimana anche da Ornella Rauci, un saluto a Monia che ha aperto per voi la giornata dalle 6 di questa mattina. Noi restiamo insieme fino a mezzogiorno, c'è Simone Serpone in regia, c'è il numero a cui fare riferimento per interagire che è il 331-240-7878, c'è il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, c'è la nostra musica romantica e come fare senza. E allora tra poco andremo al 1982, c'è Dario Baldambembo, Caterina Caselli, un mucchio di amici che fanno coro per Amico è, che era la sigla finale di Super Flash di Mike Buongiorno. E adesso ancora buongiorno a tutti con Guido Renzi, la prima è Tanto Cara.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Dopo il primo dei nostri appuntamenti con la Collection Italia 90, siamo pronti a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. 12 ottobre del 1935 nasce uno dei grandi orgogli vanti italiani nel mondo, Luciano Pavarotti, e aggiungo solo oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Cos'altro potremmo volere? Che magari restare in Italia ancora con la musica, lo facciamo tra poco con Loredana Bertè e Dedicato, e subito 1986 una canzone che rimase quasi 6 mesi in classifica. Grande successo per Gianna Nannini, era Bello e Impossibile.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: E adesso continuiamo a viaggiare nel tempo, ritrovando eventi particolari avvenuti in passato in questa data. 12 ottobre del 1810, un grande evento che ancora oggi c'è. In quel caso avviene la prima Oktoberfest, perché i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Tra poco perdevo il lavoro del dentista per pronunciarla, va bene, torniamo alla musica e tra poco avremo Gli occhi miei di Dino, subito duetto tra Michael Jackson e Syd Garrett, che fino al giorno stesso della registrazione

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sabe.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina. Quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici. Rosa da Nocera Inferiore.
1: Romantica Radio, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Ci trasmettete sempre belle canzoni, ci fate sempre tanta compagnia. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Adesso sono pronta a rivivere con voi ancora un accadimento speciale avvenuto in passato, proprio il 12 ottobre come oggi. 1938, c'è l'inizio delle riprese del film Il Mago di Oz, con una giovanissima Judy Garland nel ruolo di Dorothy, che interpretava una canzone favolosa, Over the Rainbow, che bella, grande ricordo. Una volta o l'altra dobbiamo metterla su, lo dico a Luca, il nostro programmatore. Intanto, a proposito di canzoni da film, sta per arrivare Julio Iglesias con la versione italiana di Limelight, che era di Charlie Chaplin nel film Luci della Ribalta, titolo italiano Stai, e a seguire arriveranno anche i Collage con Donna Musica.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Non vedevo l'ora di aprire una nuova ora insieme a voi qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno. Ancora ben trovati, e perché questo è il momento in cui posso salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti, continuate sempre a farlo. Tra gli altri saluto Olga da Salerno, che ha scritto: mi ha parlato di Romantica Radio un amico quest'estate, che bella scoperta. Grazie, che carina, visto che trovare un amico vuol dire trovare un tesoro. Allora ringraziamo e salutiamo te, il tuo amico e tutti gli amici che fanno il passaparola su Romantica Radio. Continuate così. Dai, vi faccio ascoltare tra poco i Pooh con A un minuto dall'amore, subito 1979, duetto tra il papà di Giorgia, Giulio Todrani, e Angela Cracchiolo, in arte Julie and Julie. Questa è Perdermi.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Stamattina vorrei dedicare un pensiero ad una categoria di persone in particolare, che è quella che in genere al mattino si sveglia un po' zata, cioè un po' mugugnando, un po' triste, un po' musona, al lunedì magari come oggi è ancora peggio. Ragazzi, però alleniamoci a sorridere. Fare un sorriso e regalare un sorriso a qualcuno è gratis, non costa nulla e in realtà poi vi ritorna, è un dono prezioso. E se la nostra musica vi può aiutare a farlo, se Romantica Radio può aiutarvi a sorridere, noi siamo pronti qui a somministrare i nostri farmaci in musica. E arriveranno i New Trolls dal 78 con Quella carezza della sera, subito, e che grande firma, Bud Bacharach, Elvis Costello, I'll Never Fall in Love Again.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara.

0: da sempre al tuo fianco.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per l'appuntamento con le news. Un altro appuntamento invece che sta per arrivare è quello con Canzoni sotto lo spot. Ancora una volta ritroveremo qualche curiosità su una canzone che abbia avuto già successo e poi magari lo abbia ritrovato ancora una volta facendo da tappeto sonoro ad un famoso spot pubblicitario. In questo caso tra poco si parlerà di Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Attenzione, perché poi tornerà tra un po' più tardi anche lo spazio veloce con te. E allora tenetevi pronti, perché una calamita vuole davvero venire a casa vostra. Faccio adesso un po' di musica, dai, arriviamo a tutto questo con la musica. Ci sarà tra poco Lucio Battisti dal 77 con Sì Viaggiare e subito ci tuffiamo nel mare calmissimo di Mango.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
2: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
1: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
2: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
1: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
2: Romantica Radio. La festa si accende.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Pubblicità recente, canzone del passato. La celebre canzone Figli delle stelle di Alan Sorrenti è la colonna sonora della campagna pubblicitaria di TIM, lanciata a inizio 2025 per la nuova identità visiva del brand. Pubblicata nel 1977 da Alan Sorrenti, la canzone è un famosissimo brano disco funk italiano che unisce atmosfere cosmiche a un testo sensuale e sognante, diventato un vero e proprio inno generazionale.

0: Lo spot ripercorre l'evoluzione della tecnologia e della comunicazione in Italia, dalle cabine telefoniche agli smartphone fino all'intelligenza artificiale sulle note del brano. La campagna ha visto anche versioni e reinterpretazioni del brano eseguite da giovani artisti sulla scia del claim «La forza delle connessioni».
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Grazie romantica, in questo momento vi sto ascoltando, è un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
1: Sono Rosa, chiamo da Versa, provincia di Caserta, vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi, un abbraccio e alla prossima.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ve l'avevo preannunciato e questo è il momento di Veloci e Contenti. Allora siate prontissimi perché qualcuno di voi sicuramente vedrà arrivare a casa propria la calamita griffata romantica radio. Uno di sicuro sarà il primo, il più veloce, che avrà scritto un messaggio a questo numero 331 240 78 78, con nome, città e soprattutto la parola che sto per dirvi. Siete pronti? La parola da scrivere è zucca.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
4: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
3: La tua personalità si sente.
4: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
3: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
4: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
3: A occhi chiusi ti riconoscono.
4: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
5: Ancora ben trovati, buon lunedì, buon inizio settimana da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme ancora fino a mezzogiorno, dai che saluto ancora uno di voi tra quelli che hanno scritto al 331 240 78 78. Un abbraccio e un bacio a tutti, siete in tanti, sempre calorosi come al solito. E allora, in questo caso, dai, scelgo il messaggio di Pierluigi Rossi da Taglio di Po, provincia di Rovigo, che ha scritto: bravi, belli e simpatici, complimenti. Pierluigi, io ti ringrazio, la generosità, ti faccio un bonifico istantaneo, guarda, per ringraziarti, oppure ti consiglio un professionista che ti aiuti a superare questo momento, perché se riferisci a me brava, bella e simpatica, mi sa che c'è qualcosa che non va. Va bene, torniamo alla musica, grazie davvero. Ti facciamo ascoltare tra poco Fabio Concato con Provaci Tu, e subito Francesco Calabrese 1976, Incredibile voglia di te. We'll be right back.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 아직도
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E dopo il nostro secondo tuffo negli anni 90 nella migliore musica italiana di quel periodo con la nostra collection, adesso facciamo una cosa. Vi dico come finisce il libro che state leggendo? Beh, in genere c'è una risposta orripilante a una proposta del genere. Si dice no, non me lo dire, altrimenti non me lo godo. Invece c'è un professore di psicologia, Nicholas Christenfeld, che ha rivelato, secondo le proprie ricerche, che sapere in anticipo come finisce un libro renderebbe la lettura, al contrario, più piacevole e soddisfacente, perché ridurrebbe l'ansia legata al mistero e permetterebbe di godersi meglio i dettagli della trama. Io non lo so, io leggerei in ogni caso. Tra l'una cosa e l'altra direi leggiamo comunque, che fa bene. E ascoltiamo la musica, tra poco Milva con Metti una sera a cena, tema dal film, subito la canzone che vinse Sanremo 80 di Toto Cutugno, Solo Noi.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
5: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
5: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
6: Adesso scusatemi, ma mi scappa un salutino per tutti gli amici che ascoltano in DAB Romantica Radio da tante regioni d'Italia. Prima, per esempio, abbiamo salutato Pierluigi dal Veneto, che è una delle ultime regioni che ha acceso il DAB di Romantica Radio. E allora salutiamole tutte, quindi chi ci ascolta dalla Liguria, dalla Lombardia, da Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Sardegna, Veneto appunto, e il nostro abbraccio è per tutti voi dabbisti di Romantica Radio, e le nostre canzoni sono altrettanto per voi. Avremo tra poco Farfalla Blu di Mino Vergnaghi, subito torniamo al 1967 con Rita Pavone, la prossima è Questo Nostro Amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali e poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
1: Sono Cesare da Caserta. Siete tutti bravissimi, grandissima radio, mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così, siete grandi, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: stiamo quasi per salutarci, ma prima di andare via ascolto con voi dal 1970, tra poco, da un disco per l'estate, I Nomadi con Un Pugno di Sabbia, e prima ancora subito Christian con Abbracciami Amore Mio. E nel libro, si parlava prima di libri, nel libro di Romantica Radio già vi posso spoilerare il finale: l'assassino è Marco Tre che arriverà tra poco da mezzogiorno alle 15, coadiuvato dal maggiordomo, attenzione, che è Simone Serpone, quindi sappiamo già come finisce, ma godetevi il percorso perché sarà bellissimo come sempre. Da Ornella Rauccio intanto grazie a tutti voi per esserci stati, appuntamento sempre qui su Romantica Radio domattina e ancora dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

Se una nota ti basta per ricordare un amore. Se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso. Allora, sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma quanti applausi anche quest'oggi. Buongiorno dalla voce di Marco 3. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Iniziamo una nuova settimana insieme con Romantica Radio. Poi è una settimana importante, perché vede anche il compleanno della nostra simpaticissima Simonetta De Chiara Ruffo, che è con voi la mattina del sabato e della domenica. Va bene, insomma, voglio dire, con il compleanno di Simonetta, che sarà sabato, proprio il giorno in cui lavorerà, poverina. Buongiorno a Ornella Rauccio, la nostra regina, con cui non ho altre parole per descrivere, ormai le ho consumate tutte le offese, tutte le belle cose che ti dico ogni giorno. Vabbè, buongiorno anche a Simone Serpone, che è la parte tecnica della nostra trasmissione. Iniziamo così con Dario Farina, Sei la sola che amo, e subito dopo Umberto Balsamo in Prima adesso o poi. Buon ascolto, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

continua con la nostra musica, ma prima devo ricordare a tutti voi il numero di telefono con cui interagire con Romantica Radio, dove c'è la nostra amica verdiana Sasso dall'altra parte che risponde al 331-240-7878. Mandate i vostri messaggi, anche vocali se volete, oppure telefonate. Insomma, noi siamo qui a tenervi compagnia. Nell'aria c'è questa canzone di Umberto Tozzi dell'estate 1983, fu un tormentone nel vero senso della parola, perché il pezzo si distinse per le sonorità tipicamente estive, un arrangiamento elettronico molto moderno per l'epoca, diventando rapidamente, appunto, come dicevamo prima, uno dei tormentoni radiofonici più trasmessi nell'estate. Il ritornello è "Nell'aria c'è polline di te, non muoverti, resta dove sei, ti troverò subito perché nell'aria c'è polline di te". La ascoltiamo subito e a seguire c'è Paul McCartney, Wings in With a Little Luck.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it.

0: www.itto, rivolgiti al tuo agente di fiducia. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ringraziamo la nostra redazione giornalistica, con loro l'appuntamento è più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15:30 minuti. Adesso abbiamo ancora musica, Ron con Non abbiamo bisogno di parole, subito dopo Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, bella Linda, la ricordate? Ebbene, canzoni sotto lo spot, la nostra rubrica che vi attende più tardi. Oggi lo spot di Calcedonia, niente di meno. You Got It di Roy Orbison. La ricorderete sicuramente, ma perché è stata appunto resa celebre anche da questo spot. Canzoni sotto lo spot che potete sentire attraverso il nostro podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. E adesso Ron.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
2: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti!
1: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget!
2: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90!
1: Raccontaci la tua idea! Info e contatti 331-240-7878.
2: Romantica Radio, la festa si accende!
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: La canzone You Got It di Roy Orbison è stata pubblicata nel 1989 come singolo tratto dall'album postumo Mystery Girl ed è diventata famosa in Italia anche grazie ad alcune note campagne pubblicitarie televisive. Il brano uscì all'inizio del 1989, pochi mesi dopo la morte improvvisa di Roy Orbison, avvenuta a causa di un infarto, il 6 dicembre 1988, all'età di 52 anni. La canzone ottenne un enorme successo internazionale, raggiungendo la posizione numero 9 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e la terza posizione nel Regno Unito.

0: L'unica volta che Orbison eseguì il pezzo dal vivo fu durante una cerimonia ad Anversa, in Belgio, pochi giorni prima di morire. Le immagini di quell'evento furono usate per il videoclip ufficiale. Nel 2019 il brano è stato la colonna sonora dello spot con protagonista l'attrice Julia Roberts, che viaggia tra i negozi europei del marchio per la collezione di Collan. Negli anni passati, in realtà, la voce di Roy Orbison è stata associata anche a promo e compilation di spot storici di telefonia.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai. Franco da Potenza.
1: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Come si dice quando una persona ha veramente naso? È il caso di dire, perché oggi vi racconto la storia di Gianmarco Tonello, che ha 27 anni, è diventato una star dei social filmando mentre fa la sua azione quotidiana, ma non vi dico che cosa, ha a che vedere con l'oro e con il naso, pensate. Vi ho destato un po' di curiosità, allora rimanete sintonizzati. Adriano Celentano tra un po' con Per averti, ma subito c'è Rossano, Il mondo in bianco e nero.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
3: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
2: La tua personalità si sente.
3: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
2: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
3: Chiama Multiradio 089 77 24194.
2: A occhi chiusi ti riconoscono.
3: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.
4: I nostri buongiornissimi saluti che quotidianamente così annunciamo attraverso la radio a quest'ora. Allora Angelo da La Spezia, un saluto a te che ci ascolti sul DAB ed è la prima volta. E allora rimani sintonizzato su di noi e non te ne pentirai, va bene? Questo spot lanciato in etere questa mattina. E poi Adele da Montesilvano in provincia di Pescara, un grande saluto a chi ci segue costantemente. E poi a chi scrive a Marco @romanticaradio.it. Stamattina un bacino a Cinzia. Salve, sono di passaggio qui sul PC. Buon inizio di settimana al messere dell'allegria. Allegria! Mi ricorda tanto il vecchio Mike. E va bene, dedico questo pensiero di Margaret Mitchell. Wow, ma qua andiamo sul pesante, cara Cinzia. Sentiamo un po'. Allora, la vita non ha l'obbligo di darci quello che ci aspettiamo. È vero, cara Cinzia, è proprio così. Saluti a tutta la banda che suona per noi. E allora i saluti li estendo a tutti i miei amici di, e a tutta la compagnia di Romantica Radio. Saluti da Cinzia, non so da dove chiama Cinzia, va bene, ce lo dirà magari un giorno. Grazie, quindi rimanete con noi, scrivete a marco@romanticaradio.it. Adesso invece abbiamo musica, come per magia, vi mando in onda Alex Damiani. E appunto con Come per magia e subito dopo Gary Berlow in Forever Love.

Se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più. Se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Vi parlavo prima di questo ragazzo di 27 anni che si chiama Gianmarco Tonello, che ha un superpotere, cioè riesce ad annusare l'oro, ecco l'oro, il metallo, e riconosce se è falso oppure è vero e lo distingue dall'argento che non ha odore. Se non credono al naso devono credere alla scienza, dice, così ho scoperto questo superpotere. Beh, dicevo, è diventato ora una star dei social, perché questa intuizione è nata dalla noia di un lockdown, racconta appunto questo ragazzo Gianmarco Tonello. Pensate che lui è orafo di professione, perché nel gennaio del 2020 aprì questa oreficeria, poi è arrivato il Covid, come a parecchie persone ha tolto il lavoro, perché praticamente ha fatto perdere 2 anni, e mentre stava così ore e ore nel negozio ad aspettare solo senza cliente, riusciva a sentire l'odore dell'oro e lo distingueva benissimo da quello dell'argento. Si è informato attraverso internet, non c'era alcuna notizia naturalmente, e invece attraverso il suo fornitore è riuscito a sapere che appunto l'oro non ha odore, mentre l'argento sa un po' di ferro, ecco. Ma chiaramente è una percezione leggera che almeno a naso io non riesco a distinguere, e pare che questo ragazzo 27enne riesce a fare benissimo. Questa era la curiosità di oggi. Ma per la musica invece, tra un po' c'è Mina con Mi sei scoppiato dentro al cuore, e con un'esplosione particolare ascolteremo anche Mia di Santino Rocchetti. Anzi, la ascoltiamo subito.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero, punto e basta.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio. Emozioni da indossare.

Siete fritti? Siete caldi? Come diceva qualcuno negli anni Ottanta. Bene, è il momento di giocare con Veloci e Contenti e ancora una volta la protagonista è la nostra Calamita. Eccola qui, applausi alla nostra Calamita. Bene, è tempo di farvi conquistare uno dei nostri gadget preferiti. Come? È facile, basta scrivere la parolina magica che ora vi dico al 331 240 78.

7, 8 e il più veloce, soltanto il più veloce conquista la nostra calamita. Allora, siamo ormai a ottobre inoltrato, quindi che cosa si può scrivere? Vediamo un po'. La parola zucca. La parola zucca al 331-240-7878. Da questo momento, vai!

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Mantica ci tiene sempre compagnia e sempre da ascoltare. Belle canzoni che ci portano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
1: Romantica Radio, sono Gianfranco da Fiano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Tra le tante persone che ci scrivono a veloce e contenti è arrivata una risposta che non possiamo ritenere valida, perché la parola era zucca, mentre ci è arrivato mucca, che non c'entra niente. Però ecco, è il T9 questo, lo sappiamo benissimo, perché ormai non ci facciamo più caso con Simone. Ogni volta vediamo i vostri messaggi che arrivano e li scoppiano le risate più fragranti. Allora, adesso musica per voi. C'è Amedeo Minghi con Vita Mia, il suo grande successo, subito dopo Gli Alunni del Sole con L'Aquilone.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa storia dei superpoteri del nostro amico 27enne di cui abbiamo parlato prima, che riesce ad annusare l'oro e lo distingue tra quello vero e quello falso, bene, ha scatenato anche la vostra fantasia e mi sono arrivati dei messaggi. Anch'io ho un superpotere, anch'io. Vabbè, un giorno dedicheremo la trasmissione ai superpoteri degli ascoltatori di Romantica Radio, va bene? A proposito, c'è Lino da Napoli che dice: ma io ho naso perché ascolto Romantica Radio. Lino, quello è l'orecchio più che il naso, va bene? Hai confuso un pochino. Allora, adesso, a proposito di naso, c'è l'odore del mare, e sì, perché si sente benissimo, quello riusciamo a percepirlo tutti quanti. Edoardo De Crescenzo con questo bel pezzo che ascoltiamo subito, e dopo c'è Gianni Bella con Basta, rimanete con noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Questa sera alle ore 21 Robertino va oltre la nostalgia. Dietro un oggetto consumato può esserci il sacrificio di un genitore, il primo lavoro, un viaggio o una persona che non possiamo più chiamare. Si cercano delle storie umane custodite nelle cose che abbiamo scelto di conservare. Quindi se avete qualcosa da dire, fatelo ora o mai più al 331-240-7878. Raccontateci la vostra, perché stasera Roberto confezionerà per voi questa straordinaria trasmissione a partire dalle ore 21 qui su Romantica Radio. Adesso abbiamo Dario Baldambembo con Tu cosa fai stasera, il suo grande successo, e subito dopo Mal con Tu che mi hai preso il cuore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ah, come corre il tempo, oggi siamo al 12 ottobre, io non voglio mettervi l'ansia, no, lungi da me, ci mancherebbe altro, se potessi fare diversamente lo farei, ma fra un paio di mesi, volete che ve lo dica? Siete pronti? Arriverà il Natale! Lo so, già siete in preda ai regali, ai centri commerciali affollati e compagnia bella all'acquisto dell'ultimo regalo. Allora, nel frattempo è meglio ascoltarci musica con Little Tony, ha ha ha, riderà tra un po' e subito c'è Alice con Per Elisa.

0: il tuo prossimo evento. Facciamolo insieme.
1: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
0: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
1: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
0: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
1: Romantica Radio. La festa si accende.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete! Rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio da Marano di Napoli.
1: Romantica Radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare a meno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Oggi il mio amico Lucio Belmonte, che sta per arrivare in trasmissione fra qualche minuto, è seriamente preoccupato dalla storia che vi ho raccontato di questo ragazzo di 27 anni che riesce ad annusare l'oro e a distinguere l'oro dall'argento, appunto dall'odore che emana, ecco. E quindi ci chiedevamo, ma come deve essere questo naso? Una canapia, come dicono in Veneto? Una canapia? Oppure una nasca, come dicono dalle mie parti? E insomma, sarà sicuramente un nasino alla francese, un nasino all'insù, va bene? Mon Dieu, vi lascio con Lucio Belmonte, con voi fino alle ore 18 e con le ultime due canzoni. Memory Migi, un ragazzo, una ragazza, e subito dopo Pucca con Io per te. Ci saremo domani, vi aspetto a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Ciao da Marco Trevi.

0: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
1: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
0: La tua personalità si sente.
1: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
0: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
1: Chiama Multiradio 089 77 24194.
0: A occhi chiusi ti riconoscono.
1: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.

E anche per il pomeriggio di Romantica Radio si apre un'altra settimana. Benvenuti dalla voce di Lucio Belmonte. Anche oggi, come nel resto dal lunedì al venerdì, ci facciamo buona compagnia tra le 15 e le 18. Le chiamo un po' anche le nostre tre ore di ricreazione, perché tra una faccenda e l'altra, un impegno e l'altro anche di lavoro, ci sta benissimo ascoltare anche una bella canzone insieme. A proposito di canzoni, sono il nostro ingrediente più importante per quanto riguarda la nostra programmazione, e facciamo sempre un po' un salto nel passato, quelle famose emozioni senza tempo. Saluto Marco Tre, anche lui ha iniziato la sua settimana, ci ha fatto compagnia fino a qualche secondo fa. Ebbene, ritorna domani, non dimenticate, sempre alla stessa ora. Anche per oggi abbiamo un po' di cose di cui parleremo. Vi ricordo però che tra pochissimo ritorna anche la nostra collection Italia 90, e subito ascoltiamo Loretta Goggi con Il mio prossimo amore e Genova Estefan con Reporter.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E in questo bel pomeriggio di ottobre, perché siamo arrivati al 12 di ottobre, non ci avete fatto caso, ma siamo quasi al giro di boa anche di questo mese e parleremo di tecnologia. Non possiamo esimerci molto spesso da fare delle considerazioni in merito a quella che è la tecnologia che più ci interessa nell'ultimo periodo. Parliamo ancora di intelligenza artificiale. Questa volta però, attenzione, c'è un monito che arriva da una persona autorevole. Bill Gates, fondatore di Microsoft, comincia così a tirare delle bordate a quelli che sono i governi e a dire: attenzione, ci vuole una legge per regolamentare lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sono veramente curioso di sapere voi cosa ne pensate in merito a questo argomento, quindi se volete scriverci fatelo 331 240 7878. Accompagniamo tutto con la nostra musica. Guido Renzi con Amica Mia, e ritorna anche a Nox con E tu cantavi.

0: app del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
1: O un pensiero da regalare per le feste.
0: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
1: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
2: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di Davide Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni, il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E nel nostro bel salottino di Romantica Radio stiamo parlando di tecnologia senza demonizzare niente. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, soprattutto partendo dal monito di Bill Gates, che ha detto finalmente ai governi del mondo: attenzione, dobbiamo passare dal momento dell'autoregolamentazione delle aziende alle leggi, perché devono esserci delle regole più rigide per l'utilizzo e lo sviluppo di intelligenza artificiale. Perché? Perché Bill Gates, ecco, ha previsto che se non realizziamo queste leggi, non facciamo queste leggi, molto presto l'intelligenza artificiale potrebbe sfuggire al controllo degli umani, con tutte le conseguenze. Adesso non voglio mettervi in uno stato di agitazione, ma è soltanto una così considerazione giusta che dobbiamo imparare a fare un po' tutti con questa tecnologia che farà sempre più parte della nostra esistenza. Adesso invece facciamo un salto nel passato. Ascoltiamo i Pooh con Cercami e Bobby Solo con Ti guarderò nel cuore.

0: sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno, e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia. Arrivederci, Romantica Radio per sempre.
1: Ma com'è bello ascoltare Romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi. E grazie, Giovanni Di Pasquale da Orteriatella, Caserta.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vi ho tirato in ballo, vi ho chiesto anche il vostro parere, voglio sapere cosa ne pensate in merito a questo argomento di cui stiamo parlando oggi, intelligenza artificiale e soprattutto il monito di Bill Gates. Devo riportarvi il messaggio del nostro amico Giovanni da Napoli, che è un informatico, quindi devo dire anche una voce abbastanza autorevole, e fa una considerazione giustissima. Dice: l'intelligenza artificiale è molto utile, sarà utilissima nei prossimi anni, ma come la utilizzano persone di buona volontà, ecco, possono utilizzarla anche dei malintenzionati, con tutte le conseguenze, per cui bisogna sempre stare attenti. E benissimo dice Bill Gates quando parla ai governi, che devono assolutamente legiferare in merito a questo argomento. Staremo a vedere cosa succederà, speriamo che ci venga bene, nel senso che vada tutto bene per quanto riguarda l'utilizzo di questa nuova tecnica, e però noi invece restiamo un po' ancorati a delle cose del passato, soprattutto con le nostre canzoni. Ascoltiamo Aldo Donati che ritorna con Io non cerco la luna, e subito la Scola Cantorum con La mia musica.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E anche oggi siamo qua per la nostra ora del caffè, perché intorno a quest'ora, ecco, lo so che vi concedete la vostra piccola pausa tra un caffè e una canzone, è sempre bello ritrovarvi anche oggi su Romantica Radio. Ancora benvenuti dalla voce di Lucio Belmonte. Voglio così ricordarvi, se ogni tanto avete qualche minuto a disposizione, fate un giro sul nostro sito, che voglio ricordarvi è romanticaradio.it, con tantissime novità. C'è un'area che vi consiglio, che è l'area dei podcast, dove trovate tutti i podcast dei nostri contenuti. Naturalmente, per quanto mi riguarda, voglio segnalarvi per esempio molto interessanti da ascoltare, non soltanto quelli di Senti chi ci ascolta, che sono gli appuntamenti con i nostri radioascoltatori del venerdì pomeriggio, ma adesso trovate anche l'intervista che abbiamo fatto in occasione del Festival della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80, appunto a Luino. Quindi se avete qualche minuto, qualche secondo, fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it. e adesso SOS, il brano dei Collage.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Ma sì, avete sentito la nostra sigletta, è arrivato il momento anche oggi che vi riguarda molto da vicino perché vi dà l'opportunità, attenzione oggi, di aggiudicarvi la nostra iconica calamita porta fortuna di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Una cosa semplicissima, dovete essere soltanto il più veloci a scriverci al nostro numero del WhatsApp, ve lo ripeto pian piano, 331-240-7878. Scrivete un messaggio con la parola zucca, visto che siamo a ottobre, si avvicina anche Halloween, e poi scrivete il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Attenzione, ripeto, scrivete zucca, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che, attenzione, voglio ricordarvi, vi arriva

0: Romantica, una canzone, mille ricordi.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Adesso tutti a chiedersi chi è arrivato per prima per l'appuntamento con Veloci e Contenti. Allora attenzione, se vi arriva il nostro messaggio della redazione vuol dire che siete stati i primi, quindi avete diritto alla nostra calamita. Qualora non arrivasse, provateci sempre, mi raccomando, anche perché questo appuntamento ritorna sempre durante i nostri programmi. Tra poco vedo che sta per arrivare, anzi per tornare, la nostra rubrica Canzoni sotto lo spot. Parliamo delle canzoni famose che sono state colonne sonore di spot famosissimi, spot pubblicitari, e oggi parleremo della famosa canzone dei Beach Boys, Barbara Hahn, dello spot San Gemini. Ma prima ascoltiamo Rita Pavone con la mitica partita di pallone, e subito è festa il brano di Fabio Concato.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
5: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
4: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
5: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
4: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
5: Romantica Radio. La festa si accende.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Dal 1958 al 1983. È il virtuale viaggio nel tempo compiuto da una canzone diventata in Italia famosissima proprio grazie a una pubblicità. Parliamo di Barbara Ann dei Beach Boys, protagonista della famosissima campagna pubblicitaria dell'Acqua San Gemini nei primi anni 80. La canzone fu scritta da Fred Fassert nel 1958 e pubblicata per la prima volta dal gruppo Doo-Wop The Regents nel 1961. I Beach Boys la registrarono nel 1965 inserendola nell'album Beach Boys Party.

0: Il brano divenne un grandissimo successo internazionale e raggiunse il secondo posto nella classifica di Billboard. Nel 1983 andò in onda in televisione la storica pubblicità dell'Acqua San Gemini, nota come il soggetto Bambini Volanti. Lo spot vedeva un neonato volare felice e leggero sulle note travolgenti di Barbara Ann, esaltando le proprietà dell'acqua minerale ricca di calcio e adatta alla crescita.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, voi siete il mio farmaco quotidiano di benessere. La mattina, appena che mi alzo, siete il mio primo pensiero. Buona giornata a tutti voi, Paolo da Salerno.
1: Romantica, siamo in ascolto e in sintonia di una canzone meravigliosa da Benevento. Un grande abbraccio da Angela e Mario.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche oggi ci siamo, lo spazio in cui concediamo i saluti ai nostri radioascoltatori più attivi, quelli che ci ascoltano tutti i giorni e hanno anche sempre un minuto per salutarci, scriverci o anche chiamarci. Oggi voglio salutare il nostro amico Orazio, si trova a Nocera Inferiore, siamo in provincia di Salerno. Dice una cosa bellissima, dice Orazio, Romantica Radio potrebbe essere una vera e propria terapia musicale perché ci riporta bellissimi ricordi del passato. Grazie al nostro amico Orazio, e a proposito di salto nel passato, ascoltiamo anche Robertino con Un bacio piccolissimo e subito Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
6: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
5: La tua personalità si sente.
6: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
5: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
6: Chiama Multiradio 089 77 24194.
5: A occhi chiusi ti riconoscono.
6: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.
7: Dite la verità con la musica di Romantica Radio, la giornata scorre in maniera assolutamente diversa, più piacevole, no? Vi facciamo buona compagnia, speriamo, non soltanto con la musica, ma anche con qualche curiosità. A proposito, fatemi salutare anche i nostri amici che ci seguono con il nostro canale televisivo. Come sapete, noi in Campania, in Calabria e in Lazio siamo sul canale 788 del Digitale Terrestre, però per tutti coloro che volessero seguirci in TV e sono in altre parti d'Italia, è molto semplice, basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV, ci potete ascoltare e anche vedere. Tra poco vedo che ritorna anche l'appuntamento con Italia 90, la nostra collection, ma subito un lentone di Neil Diamond, si intitola Love on Rocks, e partiamo con Splendido Splendente di Rettore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E a quest'ora salutiamo i nostri amici che sono anche oggi alle prese con l'ora di punta, con il traffico, ci ascoltano dalla loro automobile. Tra una canzone e l'altra diamo anche qualche curiosità, qualche informazione. Parliamo, con la fine dell'estate, dei primi bilanci. E nei bilanci c'è anche sempre il problema dell'overtourism. Sapete che cos'è? E quando il numero di turisti è abbastanza alto in alcune città italiane, specialmente quelle d'arte, creando notevoli problemi anche a quella che è la vita quotidiana degli abitanti e dei servizi proprio di quella città. Ebbene, parliamo di una città in particolare, la città di Venezia. Quest'anno ne ha sofferto ancora di più di questa presenza massiccia dei turisti. Qualcuno potrebbe dire: ma è una cosa positiva perché arrivano tanta economia. Non è sempre così, tanto che il comune di Venezia sta pensando a una nuova soluzione. Ne parliamo tra poco, perché riguarda un po' tutti, anche noi che ogni tanto facciamo una capitina a Venezia. Però prima vi faccio sentire Marcella Bella con Problemi e subito Ettore Sciorilli con Occhi Blu.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
2: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
2: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
2: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Nel nostro salotto oggi stiamo parlando anche di overtourism. Lo abbiamo spiegato che cos'è, e un problema che non riguarda soltanto l'estate per alcune località italiane, ma anche alcuni periodi invernali. Abbiamo parlato in particolare della città di Venezia, che ne ha subito di più quest'estate, quindi stanno pensando le autorità di cambiare ancora le regole. Sapete che per entrare a Venezia c'è bisogno di pagare un ticket che era intorno ai 5-10 euro poi a seconda dei gruppi, a seconda delle persone, perché poi variano. Invece quest'anno addirittura, proprio perché c'è stato un notevole aumento dell'overtourism, hanno pensato addirittura, o stanno pensando meglio, a un ticket di 30 euro, che non è pochissimo, per cercare, così, non dico scoraggiare, però limitare l'ingresso alla città. Cosa serviranno questi soldi? Lo sapete benissimo: a ristrutturare questa città museo, che ha sempre bisogno di manutenzione, perché stando proprio sull'acqua, ecco, bisogna sempre intervenire per mantenere le strutture in totale efficienza. Staremo a vedere cosa succederà. Adesso invece rilassatevi come sempre, perché ascoltiamo Sylvie Vartan con Come un ragazzo. È un brano fantastico di Claudio Baglioni. Mille giorni di te e di me.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Un altro giorno

0: Ciao Romantica, sono Anna da Giugliano, la vostra radio. È bellissima, emozionante. Saluto a voi, ciao.
1: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, tutti i momenti, in macchina, dappertutto. Ma vi rendete conto della felicità che è data alle persone? Esternano in un modo così sprizzano allegria da tutti i pori. Basta poco per far felice le persone. La vostra musica, la vostra radio, il vostro saper fare rende felici le persone. Sono contento per voi. Gianfranco da Salandra.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E diamo voce anche ai vostri messaggi a proposito delle notizie sull'overtourism e riguarda la città di Venezia in questo caso, perché abbiamo parlato che le autorità stanno pensando di mettere un ticket addirittura più alto per l'ingresso, fino a 30 euro. Ci scrive la nostra amica Valentina da Roma, che salutiamo, dice: così diventa un privilegio, quindi non diamo a tutti la possibilità di poter godere delle bellezze della nostra Italia. Perché pensate a una famiglia formata più o meno da 4 persone, 30 euro per il ticket diventa veramente una spesa a volte non sempre sostenibile. Beh, staremo a vedere, soltanto una proposta, Valentina. Attenzione, vedremo come andrà avanti questa storia e quali saranno le altre soluzioni per far fronte a questo problema dell'overtourism, che in certe città crea veramente dei forti disagi. Anche per questo lunedì 12 di ottobre l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Tra poco ritorna la mia amica e collega Alessandra, che sta con voi fino alle 21, e poi a continuare questa sera sempre ascolterete fino a mezzanotte la voce di Roberto. Io torno domani alle 15, grazie sempre per l'ascolto, vi lascio con Pierangelo Bertoli a Muso Duro e partiamo anche con i Cugini di Campagna, Solo con te.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ci sono frasi che sembrano cantare.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

ci siamo, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, pronta anche quest'oggi a tenervi compagnia fino alle 21. Come state amici? Come è iniziata questa settimana? Mi auguro benissimo, noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, leggendo i vostri messaggi, con le nostre rubriche, poi insomma anche stasera uno di voi si porterà a casa un gadget firmato Romantica e tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Adesso ringrazio Lucio Belmonte che con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e vi ricordo anche che lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Buona serata amici, direi di iniziare con il nostro viaggio nella musica. Tra poco riascolteremo I Ricchi e Poveri con una canzone meravigliosa, Come Vorrei. Subito inizio col botto, Adrian Garvitz, Classic. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.
1: Sei tu
0: il sesso

Chissà quante cose avete da raccontarmi quest'oggi. Com'è andata la giornata? Com'è iniziata la settimana? E com'è andata la domenica, magari ieri? Cosa avete fatto? Vi siete rilassati? Insomma, raccontatemi tutto. Anche magari da dove ci state ascoltando in questo momento e cosa state facendo mentre ci ascoltate. 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Come vi dico sempre, i vostri messaggi ci aiutano a conoscervi meglio. Io adoro leggervi, anche perché insomma scrivete sempre un sacco di cose carine su Romantica Radio, poi ci raccontate di voi, è davvero bello leggere i vostri messaggi. E allora vi aspetto, 331-240-7878, un numero che vi servirà anche per riuscire a ottenere un gadget di Romantica, ma di questo parleremo più tardi. Adesso ci ascoltiamo i Nomadi con Crescerai e i Mattia Bazar. Che male fa? Roma.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla

La vostra romantica radio non è solo musica, lo sapete, ma anche rubriche, tante rubriche, come quella che arriverà tra poco, canzoni sotto lo spot. In questa rubrica in particolare parliamo di quelle canzoni che sono diventate famosissime grazie a pubblicità televisive. E questa sera parleremo di Run Baby Run di Sheryl Crow. Ricordate, era praticamente parte integrante dello spot di Aperol. E di questo parleremo in canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica e riascolteremo tra poco Vasco Rossi con Ciao. Subito una canzone del 1962, è una dichiarazione d'amore molto romantica. Il protagonista chiede alla persona amata di pensarlo ogni giorno, di sognarlo ogni notte e di vivere un sentimento totale e sincero. Polanca su Romantica Radio con Ogni Giorno.

0: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
2: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
1: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
2: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
1: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
2: Romantica Radio. La festa si accende.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Tra le canzoni diventate famose o nuovamente famose grazie ad una pubblicità, c'è sicuramente il brano Run Baby Run di Sheryl Crow, celebre in Italia soprattutto dal 1994 grazie a un famosissimo spot televisivo dell'aperitivo Aperol, con protagonista la modella olandese Barbara Snellenburg. La modella è la figura centrale della pubblicità, ricordata in particolare per la scena in cui scende in modo molto sensuale, scivolando sul corrimano di una scala a chiocciola.

0: rendere iconica l'immagine, però, ha contribuito la colonna sonora Run Baby Run, traccia estratta dall'album d'esordio di Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club del 1993. La continua e costante rotazione televisiva del commercial ha fatto da trampolino di lancio per il successo della cantante americana in Italia, rendendo il pezzo un vero e proprio tormentone.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Sono felice da Nocera e vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, sia a casa che in lavoro, vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, continuate così, ciao!
1: E poi ti svegli, guardi il cielo cosparso d'infinito ed ascolti Romantica Radio. Wow, davvero sublime. Un abbraccio da Walter da Torino.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Buona serata amici romantici, e poco fa abbiamo riscoperto una puntata di Canzoni sotto lo spot, questa rubrica che si occupa delle canzoni che sono diventate famosissime grazie a spot televisivi. E Canzoni sotto lo spot tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, andate a scoprire tutti i podcast di questa trasmissione sul nostro sito romanticaradio.it. Lì troverete anche tantissime altre rubriche che magari vi siete persi qui su Romantica Radio. Insomma, venite a trovarci sul nostro sito, ci sono davvero tante belle cose da scoprire. Buona serata amici miei, tra poco con Julio Iglesias, sono un pirata, sono un signore, e subito con una canzone del 1981, vinse la manifestazione Disco Mare di quell'anno e ci accompagnò tutta quell'estate questa canzone che parla di un amore così forte che il protagonista non riesce nemmeno a immaginare la vita senza la persona amata. Riascoltiamo i Santa Rosa con Io senza te.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
4: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
3: La tua personalità si sente.
4: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
3: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
4: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
3: A occhi chiusi ti riconoscono.
4: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
5: Siamo intorno alle 19, amici cari, e mentre la sera si accende qui su Romantica Radio, dobbiamo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. E saluto Marco di Finale Ligure, in provincia di Savona. Mi scrive: vi ascolto ogni sera rientrando dal lavoro, siete la colonna sonora del mio relax. Ma che bello, Marco, grazie, ci piace questa cosa. Buona serata a te. E poi saluto anche Paola che ci ascolta da Soave in provincia di Verona. Dice: con le vostre canzoni la cena ha sempre un'atmosfera speciale. E allora buon appetito, cara. E poi dobbiamo salutare anche Gavino da Castelsardo in provincia di Sassari, andiamo in Sardegna. Lui ci dice che Romantica Radio gli tiene compagnia mentre lavora per tutto il corso della giornata e quindi ci ringrazia. Ma noi ringraziamo te, Gavino, per averci scelto. E ti auguriamo anche buona serata con bella musica. Umberto Tozzi con Dimentica Dimentica e Wes e Dori Ghezzi, Noi Due per Sempre.

Se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più. Se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che bello riascoltare le canzoni che hanno colorato tutti gli anni 90. E lo facciamo con Italia 90, questa collection dedicata proprio a questo periodo musicale storico. E se vi piacciono le collection di Romantica, venite a trovarci sul canale YouTube. Seguiteci sul nostro canale YouTube, perché lì pubblichiamo un sacco di collection relative, insomma, alle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Ce ne sono tantissime, ad esempio una delle ultime che è stata realizzata è stata interamente dedicata a Pino Daniele. Quindi venite a visitare il canale YouTube di Romantica, troverete tante tante sorprese. E anzi, ringrazio Benny Ronca, perché è lui che mette insieme queste collection meravigliose. Buona serata, amici miei, tra poco riascolteremo Ornella Vanoni con È così per non morire. Subito Stefano Sani, Perché mi guardi? Grazie.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
5: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
4: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
5: O un pensiero da regalare per le feste.
4: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
5: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
6: Amici romantici, lo sapevate che il profumo del cibo può influenzare il gusto prima ancora del primo morso? Gli studiosi hanno scoperto che il cervello inizia a mangiare con il naso. Basta sentire l'aroma di pane appena sfornato, di caffè, per attivare aree legate al piacere e all'appetito. Insomma, a volte il sapore più buono arriva qualche secondo prima del cibo stesso. Anche per voi è così, fatemelo sapere al 331-2407-878. Chissà se anche voi siete d'accordo con gli esperti. Va bene, amici, adesso su Romantica torna protagonista la musica. Tra poco riascolteremo Gino Paoli con Me in tutto il mondo. E subito Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action.

Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Maria Carmela da Rende, Calabria, e volevo dire che romantica è portabandiera di belle canzoni, di belle poesie, fa cultura e sono grata per questo. Ad maiora, sempre.
1: Romantica Radio, siete il miele della mia giornata. Un abbraccio a tutti da Salvatore da Roma.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete pronti, amici? Spero proprio di sì, perché questo è il vostro momento, quello dedicato a veloci e contenti. E allora, volete conquistare un gadget di Romantica? È semplicissimo, ascoltatemi bene. Dovete scrivere Zucca, il vostro nome e la città da dove ci seguite e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la calamita firmata Romantica. Allora, riepilogo. Scrivete Zucca, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà, il più veloce, si porterà a casa la calamita firmata Romantica.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché, come vi dico sempre, è un piacere leggervi, anche perché ci insegna a conoscervi meglio. Buona serata a Davide di Bellagio, in provincia di Como. Ci scrive che alle 19 lui si affaccia sul lago e mentre si rilassa prima di cena ascolta la nostra musica. Ti invidio un po', carissimo Davide, perché abiti in un luogo davvero meraviglioso. Un bacione e buona serata a te. E poi ci ascolta anche Martina da Cefalù, in provincia di Palermo. Scrive: finite le faccende di casa, mi rilasso sul divano con Romantica Radio in sottofondo. Ma che bello, Martina, un bacione, buona serata a te. E poi un abbraccio deve arrivare anche a Salvatore, che è a Agropoli, e ci scrive: ogni sera tornando dal lavoro siete la compagnia perfetta. E questo ci piace, grazie Salvatore, un bacione, un abbraccio, e anche per te arrivano belle canzoni. Toto Cutugno con L'Italiano e Alan Sorrenti, If You Need Me Now.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Lasciate.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nike Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nike Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nike, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Buona serata romantici, stasera voglio raccontarvi qualcosa di particolare. Ascoltatemi bene, secondo recenti indagini sul rapporto tra italiani e musica, le canzoni ascoltate durante l'adolescenza restano quelle che ci emozionano di più per tutta la vita. Basta una melodia sentita anni fa per riaccendere ricordi, profumi, vacanze e perfino vecchie storie d'amore. Insomma, il nostro cuore ha una colonna sonora personale che non dimentica. Mai. E voi avete una canzone che magari vi fa battere forte il cuore? Raccontatemelo al 331-240-7878. Intanto buona serata con Paolo Frescura, Ricordarmi, e Alejandro Baldi, Ti chiedo un

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi come ogni sera da lunedì al venerdì dopo di me arriverà Roberto Malvagia che dalle 21 alle 24 vi terrà compagnia. Di cosa parlerà questa sera? Ve lo dico subito, dietro un oggetto consumato può esserci il sacrificio di un genitore, il primo lavoro, un viaggio o una persona che non possiamo più chiamare. E questa sera Roberto va oltre la nostalgia e cerca la storia umana custodita nelle cose che abbiamo scelto di conservare. Di questo parlerà dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. E poi c'è anche la musica, sempre protagonista su Romantica. Tra poco Edoardo De Crescenzo, Giorni difficili, e subito Mia Martini,

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
3: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
2: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
3: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
2: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
3: Romantica Radio. La festa si accende!

0: Mantica, sono Carmine da Frattamaggiore e che dire, grazie di esistere, ci avete mandato indietro di 20-25 anni, non ho parole, grazie di esistere veramente.
1: Sono Umberto che vi ascolta da Atene, Grecia, tutte le mattine. Siete fantastici. Continuate così, troppo forti. Bei ricordi. Ciao a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Le 21 sono sempre più vicine e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete mitici ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Ci risentiremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio, ma lo sapete, io non vi lascio mai soli. Un po' di canzoni e poi con voi Roberto fino a mezzanotte. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma e tra poco riascolteremo Anna Oxa, Francesca con i miei fiori e Mal, tu non mi lascerai. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani, ciao!

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
1: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
0: La tua personalità si sente.
1: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
0: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
1: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
0: A occhi chiusi ti riconoscono.
1: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

Metà mese di ottobre, più o meno, benvenuti nella nostra serata romantica. Saluto Alessandra, saluto Camilla, io sono Roberto Malvagia, siete proprio qui. Allora subito voglio ricordarvi in apertura di questo inizio settimana, di questa serata, ecco, di questo lunedì sera, il mio numero tramite WhatsApp, se volete scrivermi, 331 240 78 78. Questa sera parleremo della storia nascosta dentro un oggetto, tra sacrifici, lavoro, passaggi familiari e persone che custodiscono dentro cose apparentemente normali. Guardate la fede di una persona anziana, non è più il cerchio lucido di quando è stata infilata al dito, è sottile, un po' graffiata, in un punto quasi consumata. Quel metallo ha lavato piatti, impastato il pane, stretto mani in ospedale, asciugato lacrime di nascosto. Ogni graffio è un giorno qualunque, di quelli che nessuno ricorda, che però tengono in piedi una vita. Non è un gioiello, è un diario scritto senza parole. E quando qualcuno se la toglie per l'ultima volta, non consegna un oggetto, consegna 50 anni di ci sono. Questa sera, se avete accanto qualcuno con una fede al dito, guardatela bene. Dentro c'è tutto quello che non ci siamo mai detti a voce alta.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

In molte case c'è ancora lei, e se ci pensate bene, siamo un po' romantici questa sera. Sotto un telo, in fondo a una stanza, la macchina da cucire sembra soltanto un ferro nero e un pedale, ma ha vestito una famiglia intera, abiti da battesimo ricavati da una tenda, pantaloni allungati per un figlio che cresceva in fretta, un corredo cucito, no? Una notte dopo l'altra. Chi la usava non chiedeva riconoscimenti, rammendava, e mentre rammendava teneva insieme tutto il resto. Ancora oggi, se ci si avvicina in silenzio, sembra quasi di sentire quel rumore ritmico che i bambini di allora voleva dire soltanto una cosa: mamma è qui, va tutto bene. Ecco, una macchina da cucire non cuce soltanto stoffa, o non cuciva, ecco, diciamo nei ricordi, soltanto stoffa, pantaloni, vestiti, cuceva ricordi da tenere tuttora stretti.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
3: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
2: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
3: O un pensiero da regalare per le feste.
2: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
3: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
4: La sera romantica che ci regala sempre emozioni. Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it. Saluto un po' di amici: Fabio che ci ascolta da Caserta, saluto Costanza da Roma e Cristiano invece da Salerno. Nei ricordi di questa sera, tra la storia nascosta dentro un oggetto, probabilmente ha qualche segno, almeno nei ricordi, un angolo scheggiato, un cerchio lasciato da una pentola troppo calda, nessuno lo cambierebbe, perché quel tavolo è stato un ufficio, è stata una sala operatoria. Se vogliamo, delle piccole crisi familiari, parliamo del tavolo della cucina. Nei nostri ricordi, la domenica ci si è fatta una sfoglia, ci sono fatti i compiti, ci sono stati i soldi, no, contati a fine mese, sperando che bastassero. Ci si è pianto, ci si è riso, ecco, le decisioni più importanti in casa non sono mai prese in salotto, sono prese lì, tra un caffè, tra una tovaglia da spostare, il tavolo da cucina. I mobili sono sempre, sempre belli, magari sempre nuovi, però il tavolo è sempre lì, come un testimone. E i testimoni, in questo caso dei ricordi, non si rinuncia mai.

0: Offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Beh sì, c'è il tavolo da cucina, ne parlavamo poc'anzi. Poi c'è le chiavi di casa, anzi ci sono le chiavi di casa. Un mazzo di chiavi pesa pochi grammi, eppure ogni chiave è una porta. E ogni porta ha una storia. Quella della casa dei genitori, che apri magari ancora distinto, anche se oramai vivi altrove. Quella della cantina dove il nonno teneva il vino. Quella di un primo appartamento, comprato con anni di rinunce e un mutuo lunghissimo. Quando giri nella serratura a volte senti il rumore di tutti quelli che l'hanno già prima di te. Le chiavi sono l'unico oggetto che dice una sola cosa. Semplicissima, qui puoi tornare. Non c'è regalo più grande che qualcuno possa farti. E questa sera, per molti di voi, quella porta è già socchiusa.

La storia nascosta dentro un oggetto, ne parliamo in questa serata. Io sono Roberto Malvagia, proprio qui su Romantica Radio. Non è prezioso, parliamo dell'orologio del nonno, però probabilmente non è nemmeno preciso, ritarda magari di qualche minuto, ma in famiglia nessuno l'ha fatto mai aggiustare. Il nonno lo caricava ogni sera allo stesso orario, come un rito. Aveva iniziato per portarlo il giorno del primo stipendio, quando le mani sapevano di calce, di ferro, di fatica. Era il suo modo proprio di dire ce l'ho fatta. Poi l'orologio è passato a un figlio, a un nipote, che magari tuttora lo tiene in un cassetto, no? E ogni tanto lo avvicina all'orecchio. Quel tic-tac non segna soltanto le ore, segna la presenza. Ci sono orologi che magari misurano il tempo e altri magari che lo custodiscono.

Lunedì sera con Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte. Benvenuti, questa sera parliamo della storia nascosta dentro un oggetto, la valigia di cartone. Ce n'è una in ogni famiglia, che ha conosciuto la partenza: cartone pressato, angoli rinforzati, una cinghia al posto della serratura. Dentro allora ci stava tutto, due camicie, una foto. Chi partiva lo faceva per lavoro, per necessità, per dare un futuro a chi restava. Salutava dalla stazione con un sorriso che costava moltissimo. Oggi quella valigia è vuota, ma non è mai stata così piena. Contiene la paura magari di ogni partenza, no? E il coraggio magari di ogni ritorno. Se la vedete magari in un mercatino, non pensate a un oggetto vecchio, pensate magari a un uomo, a una donna. Che ha detto sì, magari a un domani sconosciuto.

Quanti ricordi questa sera nella storia nascosta dentro un oggetto siete con Romantica Radio? Beh, il legno scuro, sapete di che cosa parliamo? Del mattarello lucido, magari nei punti dove le mani lo hanno stretto per decenni, la sfoglia sottile, ecco, di un tempo, tirata a mano la domenica mattina. Era proprio anche il modo di dire vi voglio bene, senza dirlo. Ci si alzava presto, questo per le donne, si impastava, si chiacchierava, le nipoti guardavano, poi provavano, sbagliavano, riprovavano, nessuna ricetta scritta, soltanto gesti passati da mano a mano. Quando una nonna se ne va, il mattarello resta, e chi lo prende la domenica dopo scopre già cosa fare, perché certe cose si ereditano, magari senza saperlo.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Adesso è tornata di moda è la bicicletta, ma magari quanti di voi magari ne posseggono ancora una in qualche garage, la vernice scrostata, un campanello che suona a fatica, una sella che ha preso magari la forma di chi la usava, ha fatto chilometri per andare al lavoro con qualsiasi tempo e quando l'auto magari era un sogno, poi una domenica ha portato in giro un bambino sul seggiolino e quel bambino ha imparato che il mondo visto da lì era enorme ed era bellissimo. Ricordate la mano di un padre che tiene la sella e poi di nascosto la andare, ecco, quella è la lezione più importante. Ti sostengo, poi mi fido di te. Una vecchia bicicletta non è un ferro arrugginito, è magari una scuola di libertà, una scuola di vita.

Permettetemi questa sera, tra i tanti racconti della storia nascosta dentro un oggetto qui su Romantica Radio, di parlare un omaggio proprio a lei, la radio di casa, la radio della cucina, quella vicina al frigorifero, che era sempre accesa, ha fatto compagnia a chi si alzava all'alba, chi stirava, chi non riusciva a dormire, ha portato voci dentro le case, e le voci, quando arrivano, magari nel momento giusto, sembrano anche abbracci, Ci sono persone che ricordano un'intera stagione della vita da una canzone sentita mentre si apparecchiava la tavola. Una radio non è tuttora un apparecchio, è una presenza discreta che ti dice: non sei solo, c'è qualcun altro dall'altra parte. Ed è esattamente quello che magari sto cercando di fare anch'io in questo momento con voi, proprio qui su Romantica Radio.

Lunedì sera con Romantica Radio Roberto Malvagiacomo. Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, tra gli oggetti, tra la storia nascosta dentro un oggetto. Parliamo della cartolina, poche righe, una calligrafia inclinata, un francobollo un po' storto. Quel mare è bellissimo, ti penso. Ecco, nient'altro. Eppure quella cartolina è rimasta per anni dentro un cassetto, tenuta insieme a un elastico con altre lettere. Io ce l'ho tuttora perché chi scriveva aveva scelto tra le mille cose da fare, magari di fermare e pensare magari a qualcuno o a qualcuna. Oggi ci scriviamo in un secondo senza nemmeno accorgercene. Allora si sceglieva la carta, si cercava la penna, si aspettavano giorni per una risposta. Ecco, l'attesa faceva parte del sentimento. Una cartolina è tuttora la prova più semplice che qualcuno un giorno ti ha portato con sé in viaggio, e tuttora questo non è poco.

Lunedì sera con Romantica Radio, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it. Il libro con la dedica tra gli oggetti dei ricordi di questa sera, nella storia nascosta tra lavoro, passaggi familiari, persone che custodiscono dentro cose apparentemente normali ma con tanti dei ricordi. Il libro con la dedica. Ecco, aprite un vecchio libro e se siete fortunati trovate una dedica sulla prima pagina, magari, che ne so, a Lucia, a Maria, perché non smetta mai di leggere. Papà, una frase sola e improvvisamente il libro non è più una storia inventata, è una storia vera. C'è un padre che, forse rinunciando a qualcosa per sé, ha scelto di regalare un mondo, un libro. Ci sono anni di pomeriggi passati a leggere, le pagine piegate agli angoli, una macchia magari di caffè sul capitolo più bello. I libri di famiglia si riconoscono così, dalle tracce. Se ne avete uno, non apprestatelo troppo in giro, eh? Sarebbe come prestare un pezzo di voce, magari, di chi non c'è più.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

C'è un altro oggetto che ancora magari custodiamo in casa. La sedia, ecco, è un oggetto apparentemente semplice. In ogni casa c'è una sedia che aveva anche un proprietario, anche se non c'è scritto da nessuna parte, magari quella del nonno accanto alla finestra, quello del papà a capotavola. È una sedia che ha ascoltato tutte le discussioni, le barzellette magari ripetute 100 volte, le notizie belle, quelle un po' più tristi. E quando chi la occupava non c'è più, resta lì, con quella forma di assenza che diventa anche quasi presenza. Ogni tanto qualcuno ci passa vicino, la sfiora, senza dire niente. Una sedia vuota fa rumore più di 1000 parole, perché ricorda che l'amore, quando è stato vero, ha occupato uno spazio magari che nessuno potrà più

E allora la sedia, una valigia di cartone, il mattarello, la bicicletta, quanti ricordi in un oggetto del tempo. Ci sono poi le scarpe da lavoro, che sono vicine alla porta, magari ci sono tuttora un po' storte con la suola consumata sul lato dove il peso cadeva sempre. Chi le indossava partiva prima dell'alba, magari, e tornava quando era già buio. Non parlava molto della fatica, le portava addosso e basta, in silenzio, come un dovere. Ogni paio di scarpe rovinate, magari in casa, corrisponde a un sacrificio che nessuno ha mai chiamato con quel nome. Scarpe pesanti per garantire ai figli magari una dignità, scarpe leggere per studiare, per camminare più lontano. Chi cresce con esempi così impara che il lavoro non è soltanto guadagno, è amore, magari in forma di orario, e ogni passo consumato alla fine è stato un passo magari verso di noi.

Siamo arrivati in chiusura in questo appuntamento della sera. Io vi saluto da Roberto Malvegè, davvero tutto. Allora, siamo in prossimità soprattutto della mezzanotte, Alex Poli tra poco con la Romantica Night. Chiudo la serata con l'oggetto più semplice, quello che non si conosceva in nessun cassetto: la luce lasciata accesa in una casa quando qualcuno magari sta per tornare, una lampada sul comodino, una finestra illuminata nella sera, un portone socchiuso. Non costa niente, dice moltissimo. Magari ti aspetto. Ogni oggetto di cui abbiamo parlato in fondo nasconde questo messaggio. La fede, le chiavi, il tavolo, la radio. Dentro c'è sempre qualcuno che ha lavorato, rinunciato, sperato per qualcun altro. Questa sera, prima di andare a dormire, guardatevi intorno, scegliete un oggetto qualunque e chiedetevi da dove viene. Vi risponderà con un nome. È forse il nome che aspettavate di risentire. Grazie a tutti voi, vi aspetto domani sera alle 21 qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte è un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
3: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Dilidam, bububidup.
1: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.